se sveglia. Per quanto tempo sei così? Hai già preparato il cappello?